0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Fosforito acompañado a la guitarra por Paco de Lucía. Caracoles.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Soleá, José de la Tomasa, a la guitarra Jorge Gómez, en el Festival de Cante Flamenco de Ojíjares 2017.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: 13º Festival Taranto de Madrid, San Juan Evangelista. Fernando Terremoto hace Soleá por Bulerías con Fernando Moreno a la guitarra.